cammina, si è bella, panza, gavana, ma sciope, ma funche, ma bassa, tuala, un cambi, sciasci, tongani, musani, un gemuzzi, un tuli, maiena, muyocho, ma bassa, shana, masuki, gumende, mugapu, muzizwile, iyo na mtole yangu, iyo na mashaka yangu, malumba kuzishaka yangu,